0: Ali Baramene.
1: Zawat. Io mi strano. Zai fatandela. Kama vita mtsuka na tenrano, slan vai. Manda babsa ktelo. Umetu ne tsaskan fanangako. Ari.

0: TV Sofia, mizara faliana wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramni efa tamburupundu.
0: Mizara faliana wanao.